0: Mi piace così.
1: Odo!
2: NPO. NPO Radio 3.
3: Attenzione!
4: Kinkle the Kinkle. Radio 3.
5: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.